0: saltar.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: poi paga.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: alle 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, in amore dovete lasciarvi andare un po' di più, altrimenti c'è il rischio di commettere degli errori e di lasciarsi sfuggire occasioni preziose. Toro, cercate di mettere in gioco e in campo le vostre abilità per riuscire a portare a casa un risultato importante nella sfera professionale. Non fatevi fermare da illusorie paure. Gemelli, buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro ci sono degli alti e dei bassi. Ad ogni modo, non dovete darvi per vinti. Continuate ad andare avanti per la vostra strada e non fermatevi. Cancro, ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Chi di voi è alla ricerca di un nuovo impiego o sta aspettando per ricevere qualche promozione potrebbe presto essere accontentato. Leone, buon momento per concentrarvi su di voi e sul vostro futuro. Se siete stati un po' indecisi su alcune faccende, adesso è tempo per mostrarvi un po' più risoluti e lungimiranti. Vergine, non siate troppo possessivi in amore. Cercate di mettervi in gioco il più possibile e non fermatevi alle apparenze. Nel lavoro è tempo di essere un po' più audaci. Bilancia, presto arriveranno delle soddisfazioni importanti. Non siate troppo prolissi, ma andate dritti al sodo. Ci sono delle situazioni in sospeso da chiarire, fatelo al più presto. Scorpione, ci sono dei cambiamenti importanti ai quali potreste dover far fronte molto presto. Non siate insicuri e indecisi dinanzi alle decisioni da prendere. Fidatevi di voi. Nel lavoro ci vuole più attenzione. Sagittario, la fortuna è dalla vostra parte in questo periodo, quindi è il caso di approfittarne. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali è opportuno invece tirare delle somme. Capricorno, in amore dovete cercare di concedervi qualche momento di leggerezza in più. Se state pensando di iniziare un nuovo progetto, fatelo e non abbiate paura di rischiare. Acquario, oggi vi sentirete particolarmente sicuri di voi e vi farete desiderare, concedendo l'attenzione solo a chi vi interessa veramente. Nel lavoro non avrete bisogno di cercare troppe risposte. Pesci, potrebbe essere utile prendere le distanze da una persona troppo soffocante, affidandosi principalmente al proprio istinto. Imprevisti nel lavoro, sarà essenziale delegare alcune attività a chi ne sa più di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vinicio Capossela. Non si crea mai niente che non esista già. La creazione, in senso poetico come in chimica, è trasformazione. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano, Vosigna. Nel secondo tempo, De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta.

Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale. E la morte a soli 25 anni è avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Muori.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario. In campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci. La passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

lato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
1: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a due mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
2: È ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
1: La cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
2: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
1: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
2: È tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Oggi il meteo si presenta con una mattina che prenderà forma con una chiarezza discreta, mentre qualche vellatura nel pomeriggio scorrerà lenta come un pensiero che non pesa. L'aria resterà buona e il ritmo della giornata sarà pacato. Una nuvola più lenta delle altre sembrerà voler restare un po' di più.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: È stato inaugurato ad Aviano, in provincia di Pordenone, il nuovo centro di riferimento per lo studio, la prevenzione e la cura del mesotelioma pleurico, una delle patologie oncologiche più aggressive legate all'esposizione all'amianto. Il progetto coinvolge l'Università di Ferrara e le realtà sanitarie regionali. Decisivo il contributo di Ammil, che ha sostenuto la nascita del centro e le future prospettive di ricerca e nuovi trial clinici.
1: Ad Aosta sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione in viale Conte Crotti, via Monte Grivola e via Sacco per lavori, dall'8 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Previsti divieti di sosta, senso unico alternato, restringimenti e chiusure pedonali. Il comune segnala che la polizia locale potrà introdurre ulteriori variazioni in caso di necessità. Controlli affidati agli organi di polizia stradale, con sanzioni per le violazioni.
0: Dal 24 al 28 giugno Gressoney St. John ospita la 32esima Gressoney Beer Fest, dedicata alla storica Cuba Kerbier del barone Beck Peccoz. Una maxi botte da 15.000 litri arriva ogni anno dalla Baviera per la festa, che si intreccia con la patronale di San Giovanni Battista e la tradizionale processione in abiti uguali.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri, l'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato, preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
2: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
3: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse e ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
2: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
3: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
2: Calcio, 4 partite e 4 pareggi dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
3: È tutto, a più tardi.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Bene, siamo anche oggi nel campo degli anglicismi. Voi sapete che cos'è The Third Place, cioè il terzo posto? Non è il nome di un film, ma è uno spazio di cui tutti noi abbiamo bisogno. Perché il terzo spazio? Perché il primo è la casa, il secondo è il posto di lavoro e poi c'è questo Third Place, che è un terzo spazio che è stato configurato come imprescindibile da avere nella propria routine, nella propria vita, per avere un buon benessere mentale soprattutto e poter avere appunto un umore sempre, diciamo, giusto, insomma, regolare. Questo l'hanno detto alcuni sociologi americani che si chiamano Ray Oldenburg e Dennis Brisset. Il terzo posto è uno spazio pubblico capace di riunire una comunità, vabbè, un bar, un cinema, un parco, una piazza, insomma un luogo di svago dove si incontrano volti familiari, ed è importantissimo questo per una serie di motivi che vediamo tra

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
2: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Quindi da oggi, se avete sentito l'intervento precedente, da oggi, anziché dire vado al bar, dite no, vado al mio third place. Il terzo posto secondo i sociologi è il terzo rispetto al lavoro e alla casa, ed è un luogo di aggregazione, può essere un bar, può essere un cinema, ma anche una palestra, mettiamoci, insomma un posto dove vedi dei volti familiari. Questa forza che avrebbe per il nostro umore, il nostro benessere mentale, non sta tanto nello spazio fisico, ma nelle abitudini che crea, il fatto di tornare sempre lì, di riconoscere le stesse persone, sentirsi parte di una piccola routine condivisa, questo genera appartenenza ed è una cosa di cui abbiamo tutti un po' bisogno. Quindi, soprattutto oggi, diciamo, chi vive in città magari fa un po' più fatica, no, a trovare dei volti familiari, anche se poi nei quartieri succede, no, che ti trovi al baretto di quartiere e vedi sempre un po' le stesse persone. Il terzo posto, il third place, fa sentire a casa anche fuori casa, dicono questi due sociologi americani, appunto Oldenburg e Brisset. Non chiede performance, non impone ruoli precisi, non ha l'intimità della famiglia, che in certi momenti può anche essere, no, anche troppo, neanche le regole dell'ufficio, e quindi un punto un po' a metà. Questo terzo posto, se ci fate caso, è sempre rappresentato anche nelle serie TV. Non c'è una serie TV dove non ci sia un luogo in cui i personaggi si incontrano. Non so, viene in mente Happy Days, torniamo molto indietro, dove c'era il bar dove tutti andavano. Pensiamo ai Griffin, che ne so, faccio degli esempi random, dove andavano tutti all'Ostica Ubriaca, che era il bar appunto dove andavano a sbevazzare. Insomma, anche nelle serie più moderne c'è questa cosa, tipo in Luke's Dinner, una mamma per amica, insomma, vanno tutti lì, insomma, e così via. È abbastanza normale. Molti giovani sono cresciuti vedendo questi luoghi sullo schermo, ma nella realtà fanno più fatica a trovarne uno simile. Per alcuni oggi il terzo posto sono diventati i social, c'è cioè un posto online. Però attenzione, i sociologi avvertono, un luogo fisico non è assolutamente rimpiazzabile da uno virtuale per tutti i motivi elencati.

Allora, parliamo dell'ennesima nuova tendenza. Sapete che io ho delle fissazioni. Le nuove tendenze sono veramente una rubrica che trovo meravigliosa, perché sono cose totalmente buttate lì, cioè, totalmente inventate da giornalisti o comunque persone che scrivono in redazioni varie, che non sanno come riempire i siti internet. Questa è la realtà, cioè non c'è altro modo di girarci intorno. Allora, adesso abbiamo il Wonder Love. Il Wonder Love, sapete perché la tendenza di dating, che poi il dating sarebbe fare gli appuntamenti, perché sembra sempre di parlare di cose legate all'intelligenza artificiale, all'informatica, no, fare gli appuntamenti, nuova tendenza dell'estate è il Wonder Love. Gli amori nati in vacanza, che non sono semplici da gestire quando il viaggio finisce. Quindi Wonder Love è la nuova tendenza in fatto di appuntamenti. Cos'è, ragazzi? È praticamente parte tutta da Wanderlust, cioè che sarebbe la voglia di viaggiare. Il Wonder Love è una parola legata alle relazioni che nascono durante i viaggi, durante le vacanze. Tendenza molto diffusa in estate, ma no, quando le persone si spostano di più, ma non mi dire. Secondo un sito fondamentale che ogni giorno ci regala davvero dei picchi di intelligenza nuovi per l'umanità, che è Mashable e anche Vice, la tendenza è questo Wonder Love che nasce nelle app di incontri. E quindi l'estate cosa fa? Rende tutto molto più intenso, anche le storie diventano più intense, no? Le cose che vivi durante l'estate. E quindi nei film vediamo spesso i protagonisti che alla fine dell'estate finiscono per stare insieme, nella realtà invece quando uno se ne torna a casa finisce la magia e ciao e tanti saluti. E quindi cos'è sto Wonder Love? E questo? Ah, beh, pensavo fosse una tattica o qualcosa del genere. No, era proprio solo, vabbè, quello che si chiamava, non so, l'amore estivo, potremmo dire, no? Cioè, ci voleva il termine inglese, se no come facevamo a definirla una nuova tendenza? Nuova tendenza, poi nuova, esiste da quando esistono le vacanze, cioè sembra, vabbè, andiamo avanti con un disco, prego, prego.

0: Beh, questo musicalmente è sicuro uno dei momenti più attesi della giornata, secondo solo al disco libero, ovvero il Music Box, col quale ci colleghiamo subito.
1: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: E questo era il Music Box, vi ricordo che questo appuntamento torna tra esattamente un'ora.

della serie le grandi immagini, le grandi soprattutto ricerche scientifiche. Questa posso dire ogni giorno veramente, io dico abbiamo toccato il fondo, invece riusciamo a scavare sempre un po' di più. In questo caso attenzione, fermi tutti, andarsene da una festa senza salutare nessuno fa bene alla salute. Ma perché poi io mi chiedo sempre, ma da dove nasce una ricerca di questo tipo? Cioè com'è che viene studiata, tipo, cioè com'è che viene, diciamo, fuori una verità scientifica come questa? Mi sembra veramente allucinante. Però vediamo, secondo gli esperti, evitare quel rituale del congedo in cui ti saluti e te ne vai via protegge le ultime riserve di energia emotiva e favorisce il recupero cognitivo. Cioè manco stessi andando via, non so, da una maratona, no? Una roba del genere, una festa, cioè ti sei divertito, no? Che quale stress, scusami, perché per molte persone andare alle feste è stressante, è vero, questo va anche detto, è sempre un atto un po' performativo, no? Un po' difficile da sostenere, sempre un po' complesso, diciamo. Siamo veramente diventati una civiltà, posso dire, alla frutta, si può dire questa cosa, anzi lo dirò lo stesso. Comunque, quante volte ci capita, si chiedono gli esperti, di voler lasciare una festa ma di non avere alcuna voglia di fare il giro dei saluti? Andarsene all'improvviso fa bene alla salute. Unilad ha ripreso una tesi, non so cos'è Unilad assolutamente, penso sia un'università, la tesi di una dottoressa che si chiama Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno, in gergo si chiama uscita alla irlandese, ok, e indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare nessuno. Posso dire che è bellissimo, però in effetti come cosa, però molto bello, un po' maleducato forse, però molto bella. Congedarsi richiede una notevole dose di energia, risorse che alla fine di una serata sono già esaurite spesso, quindi sforzarsi di salutare tutti rischia solo di prosciugare le nostre ultime riserve rimaste, lasciandoci svuotati, ma cuccioli, ma siamo proprio dei cuccioli, ma posso dire, abbiamo proprio, andiamo in esaurimento con niente ormai, cioè anche salutare le persone andandosene da una festa è diventato uno sforzo insormontabile da evitare, mamma ragazzi.

Però devo dire, si impara sempre qualcosa da queste ricerche scientifiche pseudotali, poi sempre tutto da capire. L'uscita alla irlandese, anzi il saluto all'irlandese, quando te ne vai da un evento sociale senza salutare nessuno, e lo si fa per preservare le ultime riserve di energia che ci sono rimaste dopo un evento come una festa, per esempio, che a quanto pare è molto pesante da sostenere. Poverini, va, sono proprio dei cuccioli. Il saluto è un rituale culturale, dicono gli esperti, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao, perché giustificare la propria partenza richiede uno sforzo. Risparmiare quell'energia permette al cervello di iniziare subito a rigenerarsi, e questo comportamento inaspettatamente potrebbe anche giovare alle relazioni, perché ti eviti quel momento finale del congelo che comunque è sempre un po' pesante, un po' falso, e lascia un po' forzato, e lascia un ricordo più piacevole. Vedi? Secondo le ricerche questo farebbe tornare la voglia di uscire anche la volta successiva. Pensa un po'.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Ma arriviamo finalmente alle materie davvero importanti, quelle che contano davvero, i famosi 5 minuti in più con cui tutti noi la mattina prolunghiamo la sveglia. Sì, questo è il grande tema di oggi. Abbiamo proprio chiamato degli esperti per scegliere il tema con cui riempire la trasmissione, puntata speciale. Insomma, questi 5 minuti in più non sarebbero solo pigrizia. A volte restare sotto le coperte diventa il modo più immediato per proteggersi dal peso della giornata. In psicologia si chiama clinomania, mazza. Quindi di fatto la giornata sembra già troppo pesante ancora prima di cominciare, un disastro. Fuori ci sono impegni, lavoro, doveri, messaggi, notifiche, persone con cui parlare, decisioni da prendere. Invece sotto le coperte tutto resta fermo e quindi il letto diventa un rifugio, dice questa psicologa. E si parla proprio di clinomania, cioè quando non è che hai proprio difficoltà ad alzarti, o meglio, non perché hai sonno e vuoi stare ancora a letto, ma perché proprio non c'hai voglia di tutti quegli sbattoni che ho elencato prima. Quindi non è solo il desiderio di dormire ancora, ma una spinta a restare sdraiati per evitare l'inizio di quell'utilizzo enorme di energia mentale che ci chiede la giornata. Vabbè, si chiama depressione, cioè mi sembra una roba abbastanza inquietante, detto così. Clinomania, bisogno di fermarsi quando tutto sembra chiedere troppo. Non è una scusa, né una semplice voglia di restare comodi, è il segnale che in certi momenti anche solo cominciare può sembrare faticoso. Bello, notizia, ragazzi, bella, proprio una botta di ottimismo, wow.

se servivano altre prove che le ricerche scientifiche che trovate sui giornali sono di solito delle sonore stavo per dire stronzate, ma non si può dire. Vabbè, sono discutibili. Questa lo prova definitivamente. Allora, siamo più felici il lunedì. Sembra assurdo, ma lo dice la, quando io leggo lo dice la scienza, ho già la certezza che sto leggendo una sequela di proprio stupidaggini. Ma vabbè, comunque hanno fatto uno studio e a quanto, scusami, però io sono sicuro che ora trovo un altro studio che dice l'opposto. Vedrai che sono sicuro. Addirittura 1 milione di persone, un'analisi fatta su 1 milione di persone, e hanno visto intanto che il benessere emotivo varia in base al giorno e alla stagione. Grazie, questo lo potevamo ipotizzare. Però a quanto pare all'inizio della settimana, lunedì mattina, in cui è pieno di meme, battute, in cui diciamo che ci sentiamo tutti malissimo, siamo sotto un treno, il lunedì e il venerdì sono i 2 giorni dove è stato visto un picco massimo della felicità. Vabbè, questo, comunque siamo più attivi, più lucidi, più pronti ad affrontare la giornata, e quindi questo è un po' quello che viene fuori da, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Davvero, non riesco neanche ad andare avanti, mi prendo un break musicale perché non ce la faccio, poi leggiamo il resto, dai, tra poco.

0: la giostra. Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
1: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
2: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
1: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui ad Ilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
2: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
1: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
2: È tutto, a più tardi.
0: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
3: Sono stato in Egitto a Sharm el Sheikh qualche tempo fa, in un albergo chiamato Royal Savoy. Un nome, questo Savoy, che oggi associamo agli hotel storici, ma che a me ha fatto venire qualche punto interrogativo. Da lì è iniziato una sorta di filo di Arianna che mi ha portato indietro di quasi 800 anni. Tutto parte a Londra nel XIII secolo. Nel 1246 il re d'Inghilterra Enrico III donò un terreno lungo il Tamigi, nella zona dello Strand, a Pietro II di Savoia, zio della regina Eleonora di Provenza. Pietro vi costruì una residenza degna del proprio rango, il Savoy Palace. Quel palazzo venne ereditato dai duchi di Lancaster, ma venne distrutto durante la rivolta dei contadini del 1381. Quell'area di Londra, tuttavia, continuò a chiamarsi Savoy. Nel 1889 il produttore teatrale Richard Donnelly Kurt decise di costruire proprio su quell'area un albergo rivoluzionario per l'epoca, il The Savoy di Londra. E oggi troviamo alberghi con questo nome a Sanremo, a Firenze, a New York, a Buenos Aires e appunto sul Mar Rosso. Ma ecco il legame con la Valle d'Aosta che mi ha colpito. Pietro II di Savoia, da cui tutto ebbe origine, nacque probabilmente a Susa intorno al 1203, figlio di Tommaso I di Savoia e di Margherita di Ginevra. Destinato inizialmente alla carriera ecclesiastica, fu canonico a Losanna e prevosto ad Aosta e anche a Ginevra, ma non aveva una vocazione religiosa. Alla morte del padre si diede alla politica. In gioventù aveva cercato addirittura di utilizzare la Valle d'Aosta come leva politica contro il fratello maggiore, il regnante Amedeo IV, tentando di alimentare una rivolta locale, ma il tentativo fallì. Nel 1263 Pietro riuscì a diventare conte di Savoia e quindi la Valle d'Aosta per lui tornò importante. Agì con decisione contro le grandi autonomie feudali, limitando il potere di famiglie come Chalain e i signori Montgelé. Aveva osservato da vicino una monarchia inglese più strutturata dal punto di vista amministrativo rispetto ai frammentati domini alpini sabaudi. Capì come la Valle d'Aosta, così strategica, non potesse essere governata solo con la forza militare. Così confermò privilegi, autonomia e consuetudini locali che erano già state riconosciute dalla celebre Carta delle Franchigie del 1191. La stabilità passa anche dalla legittimazione istituzionale e dal rispetto degli equilibri territoriali. Emergono alcuni elementi tipici della futura costruzione dello Stato sabaudo: centralizzazione amministrativa e politica, controllo delle aristocrazie locali, uniformazione dei territori, ma anche capacità di integrare realtà diverse per lingua, tradizione e ordinamenti. Pietro fu soprannominato il piccolo Carlo Magno. La sua eredità non fu solo militare o dinastica, fu soprattutto amministrativa e politica. Ecco dove si arriva partendo da una scritta vista all'ingresso di un hotel. Ci sono secoli di politica, dinastie europee, conflitti medievali e persino l'origine di uno dei marchi alberghieri più celebri.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

bene, allora proseguiamo, rimettiamo il camice dello scienziato, per favore. Esatto, abbiamo visto che c'è stato questo studio che ci ha dimostrato che la mattina, ma soprattutto il lunedì e il venerdì, siamo più tendiamo a sentirci più felici. La spiegazione potrebbe essere legata al ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico, perché abbiamo livelli di cortisolo più alti e questo può contribuire a farci sentire più attivi, più lucidi. Ma il cortisolo non è l'ormone dello stress, scusami, abbiamo sempre detto che è tipo la peste il cortisolo, dobbiamo eliminarlo in tutti i modi. Com'è possibile che adesso viene fuori che con i suoi picchi siamo più felici? Mi sembra un po' un controsenso, cari scienziatoni, neanche citati in questo articolo che ho sott'occhio, vabbè, che non esisteranno nemmeno. Il momento meno favorevole invece sarebbe la sera, in particolare verso mezzanotte. Col passare delle ore aumenta la stanchezza, la spossatezza e quindi è un momento critico per la nostra percezione di felicità e di leggerezza. Anche la domenica sembra un giorno delicato perché è il giorno dell'ansia, secondo lo studio. Si manifesta questo stato d'animo con maggiore frequenza, anche perché la mente inizia già a pensare agli impegni della settimana dopo. Mentre l'estate si conferma la stagione in cui siamo generalmente meno ansiosi e meno stressati, a differenza dell'inverno, dove la poca luce solare ovviamente interferisce con la produzione di serotonina e melatonina e influenza quindi sonno, energia e umore in negativo.

E nei giorni scorsi è stato montato un aerogeneratore da CBA nel parco eolico di Saint-Denis, che sarà in grado di alimentare un elettrolizzatore nella nuova area Crea di Châtillon. E in pratica, per farvela proprio breve, è una pala eolica pensata per produrre per la prima volta idrogeno green anche sul territorio valdostano. Come sapete, il grande tema dell'idrogeno è che non è di per sé come dire un modo per produrre energia, ma dipende appunto da come lo genera l'idrogeno. Quindi ci può essere l'idrogeno verde, l'idrogeno invece non verde, che potrebbe insomma essere un problema, quindi non risolvere assolutamente il tema della decarbonizzazione. È stata montata questa nuova pala, appunto, che è una notizia importante che viene ripresa anche per esempio da Rai News Valle d'Aosta, e si tratta di una struttura più performante delle tre già presenti, con un'altezza di ben 59 metri, la potenza è di 1 megawatt e servirà industrie della ceramica, dell'acciaio, che hanno difficoltà a elettrificare i loro processi, in attesa di poterlo usare anche per il trasporto pubblico, l'idrogeno prodotto, per il quale si attende l'arrivo ovviamente di autobus che possano coprire delle tratte per esempio miste montagna-pianura, quindi compatibili con questa nuova tecnologia. Se ne è parlato molto di idrogeno negli anni scorsi, non abbiamo mai ben capito quanto ci crediamo, no, a questo metodo alternativo di mobilità per esempio, ma non solo. In questo caso l'impulso l'ha dato il PNRR, perché tutto questo fa parte di un progetto che si chiama H2A20, dovrebbe essere in linea con la scadenza dei fondi europei. Entro la fine del mese la Valle d'Aosta quindi vedrà per la prima volta la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

0: person, only there.
1: La giostra.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC.
4: CIDAC, CIDAC.
1: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

questa cosa l'abbiamo detta più volte, il meccanismo dell'informazione è ogni tanto un po' perverso, perché è stato dimostrato che il nostro cervello risponde meglio alle notizie negative, si attiva di più rispetto a quelle positive, quindi quelle positive spesso non vengono manco riportate o comunque noi non le notiamo, ma ce ne sono alcune che riguardano anche il recente passato. Per esempio è stata attivata un'iniziativa secondo me interessante che prevede un servizio di supporto psicologico gratis per gli studenti, si chiama Ascoltami, è operativa già da fine maggio di quest'anno ed è rivolta agli studenti dell'ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori, quindi sono 5 sedute individuali in video call con uno psicologo qualificato, con un primo incontro conoscitivo di 70 minuti e quelli successivi della durata di un'ora. Altre belle notizie, hanno scoperto una nuova combinazione di farmaci che riduce del 30% il rischio di progressione del tumore al fegato, che è uno dei più complicati da curare, quindi c'è questa nuova terapia che dà grande speranza insomma a chi è malato o chi potesse diventarlo. Poi attenzione, altre notizie positive: la sindrome dell'ovaio policistico cambierà nome per evidenziare le complessità del suo impatto sull'intero organismo. Vabbè, questo non so quanto purtroppo sia sostanziale, è più una cosa di forma. Altre belle notizie: in Francia le mense universitarie costano un euro indipendentemente dal reddito, dal maggio sempre di quest'anno in Francia tutti gli studenti possono mangiare nelle mense gestite dai cosiddetti CRUS, che sono circa 800 in tutto il paese, al prezzo di un euro al pasto. In precedenza invece si pagava di più e c'era una tariffa agevolata solo per i borsisti, mentre gli altri pagavano intorno ai 4 euro. Ora invece il prezzo è totalmente indipendente dal reddito. Voi direte: in Francia però, noi che ci frega? Ci frega, perché magari è un segnale positivo che verrà preso poi anche da tutti come

Io ormai sono affascinato davvero da queste notizie che trovo online, le trovo solo io credo, eh. Voi sapete cos'è la sindrome del maiale viziato? Già il nome denota una certa cultura, diciamo, nella sua definizione. Allora, sarebbero quelle situazioni di coppia dove ci sono troppe attenzioni, praticamente, cioè dove uno dei due partner offre in continuazione regali, cene, viaggi, attenzioni continue, e l'altra persona quindi si abitua a ricevere e finisce per pretendere sempre di più. Maiale, perché il maiale viziato? Perché devi insultare una persona così? No? Il maiale viziato, cioè così, che non è, non riesco veramente a capirlo. Comunque viene definita così da uno psicologo clinico che si chiama Max Doshey, dovrebbe essere la pronuncia, che ha scritto, insomma, questo lungo articolo dicendo appunto che questa sindrome del maiale viziato non è una diagnosi medica ufficiale, ma no, non mi dire, piuttosto è un'espressione colloquiale comune che si riferisce a una specifica dinamica nelle relazioni, che è appunto questa che dicevamo. L'approfondirei tra un attimo però.

0: torna il Music Box, che è un momento dedicato al passato, dedicato a un classico della radiofonia, quindi colleghiamoci.
1: Alex, dove sei?
2: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.

0: avanza la collaborazione tra Regione Valle d'Aosta e Fondazione CRT per la creazione del Centro Unificato per la Ricerca Scientifica, progetto strategico del DEFER 2026-28. Una delegazione regionale ha visitato le officine Grandi Riparazioni Tech di Torino, incontrando Fondazione CRT, Politecnico e realtà innovative come AI4i e l'incubatore I3P. L'obiettivo è rafforzare il sistema valdostano della ricerca, creare reti e sviluppare una nuova legge regionale che dia vita al centro, valorizzando anche le peculiarità montane del territorio.
1: Nel Lazio, i braccialetti antiviolenza in uso negli ospedali hanno permesso di sventare più di 200 aggressioni contro il personale sanitario. Lo segnala UGL Salute, con il segretario Gianluca Giuliano, che chiede di estendere il sistema in tutta Italia, soprattutto nei pronto soccorso e nelle aree più a rischio. Per il sindacato servono anche più personale, vigilanza e videosorveglianza per garantire sicurezza a chi ogni giorno assiste i cittadini.
0: Il presidente nazionale AMMIL, Amedeo Bozzer, denuncia l'ennesima serie di morti sul lavoro registrate tra ieri e oggi. 4 operai deceduti tra Catania, Siracusa, Lucca e Reggio Emilia, tutti schiacciati durante le operazioni di movimentazione. Bozzer chiede indagini rapide e interventi concreti sulla sicurezza, ricordando che le sedi AMMIL sono a disposizione delle famiglie e che lo Stato deve trattare questa emergenza come una priorità reale, non retorica.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

La sindrome del maiale viziato è quando in coppia uno dei due dà un sacco di attenzione e l'altro finisce per abituarsi chiedendo sempre di più. Quindi si crea un'aspettativa malsana, come dice il dottor Max Doshey, che è questo psicologo clinico che ha coniato un po' questa espressione, questa definizione. Dinamica malsana in cui uno dei due inizia a abituarsi a essere trattato con attenzioni speciali. Quindi l'aspettativa, tutto sembra dovuto, e dice ancora l'esperto, col tempo quello che potrebbe essere percepito come una gentilezza può sfociare in un atteggiamento di pretesa. E quindi mantenere l'equilibrio nella relazione fin dall'inizio è il modo più efficace per prevenire queste degenerazioni. Beh, di questi tempi, signora mia, questi tempi stiamo notando tutti che tutto costa molto di più, che ci sono anche alcuni generi alimentari che stanno raggiungendo delle cifre importanti, la frutta, la verdura, banalmente, insomma, ci sono davvero dei nuovi picchi in Italia dove non eravamo abituati a pagarla così tanto, ma per quanto saliranno i prezzi non ci avvicineremo mai nemmeno a quanto costano i meloni Yubari, che hanno a quanto pare delle caratteristiche uniche. Pensate, una cassa contenente due meloni Yubari è stato venduto per 5.8 milioni di yen, che detta così sembra un sacco, ma in effetti è un sacco, sono 31.000 euro. Cerchiamo tra poco di capire il motivo, perché sono letteralmente due meloni, cioè nient'altro che due meloni, 31.000 euro.

0: La giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

0: Quindi come fa una persona sana di mente a pagare un melone 16.000 euro e due meloni 31? Perché queste sono le cifre con cui sono stati venduti i meloni Yubari. Intanto iniziamo col dire che ogni pianta di questa specie, non so come definirla, ne produce solo uno. E motivo per cui hanno, ma adesso però mi sembra un po' poco, insomma, un grossista di frutta, si chiama Futami Seika, giapponese, Sawa Sandir, grossista di frutta e verdura, ha presentato l'offerta vincente in un'asta qualche giorno fa. Peraltro questi meloni saranno esposti come fossero dei quadri al suo supermercato, non so quanto dureranno sinceramente, perché poi marciscono a un certo punto, cioè non so come fa, e quindi vogliono utilizzarli un po' come veicolo per dare prestigio a un brand che comunque fa già tantissimo. Perché costano così tanti alla fine? Intanto sono coltivati in condizioni climatiche molto particolari, in zone piene di escursione termica, quindi questo favorisce la dolcezza del frutto. E poi ogni pianta viene potata in modo da far crescere un solo frutto per ognuna di essa, quindi tutti i nutrienti stanno in quell'unico esemplare, anziché dividere per ogni, non so se funziona così, però a quanto pare sì, va tutto in quell'unico esemplare di melone. Viene curato quell'esemplare come un figlio unico, diciamo, in maniera quasi maniacale, e alla fine ogni contadino si occupa di ogni singolo melone per oltre 3 mesi. Viene girato, massaggiato coi guanti, protetto dal sole, cioè una sorta di feticismo della frutta potrebbe essere il motivo per cui due meloni li paghi 31.000 euro, come ha fatto questo ricco grossista appunto giapponese.
1: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono arrivato vicino all'inferno della mente.

0: ti potessi dire.
1: Ma sì, ma visto che ormai tanto abbiamo sbragato, diamo anche questa notizia. In questo caso abbiamo le sei pietre miliari per diventare attraenti. Cioè, queste sono le cose più belle di tutte, secondo me, perché ci sono persone online che fanno delle cose allucinanti, tipo uomini che per farsi venire la mascella masticano gomme durissime, no? In modo da sviluppare i muscoli, tutte queste cose qui. Però adesso è uscita una vera e propria guida ufficiale che proviene da un sito, devo dire, di un'autorevolezza unica al mondo, che si chiama scuola.net, devo dire, è come Nature praticamente, e hanno dato sei strategie, anzi più che consigli, da seguire per migliorare la propria attrattività. Va bene, tra poco ci umiliamo e facciamo anche questo, vediamo anche questo.

0: giostra. Sono le 11:04.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca, a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
2: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
2: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
2: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda allo Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
3: È tutto, a più tardi.

0: la giostra.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi il meteo si presenta con una mattina che prenderà forma con una chiarezza discreta, mentre qualche velatura nel pomeriggio scorrerà lenta come un pensiero che non pesa. L'aria resterà buona e il ritmo della giornata sarà pacato. Una nuvola più lenta delle altre sembrerà voler restare un po' di più.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
5: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative. Quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

io un po' l'avevo detto, avevo messo le mani avanti, avremmo parlato di studi scientifici e non tutti questi studi avrebbero avuto, come dire, uno standing, una statura così, così impressionante. Adesso, scusate, voglio veramente capirla questa cosa. Il titolo è questo: il cibo rubato dal piatto degli altri ha più sapore. Ecco lo studio che lo dimostra. Cioè, quanto pare se ne è occupato un istituto, un'accademia, un'università russa di Mosca, che si chiama Russian Medical Academy, e che ha deciso, io non so per quale motivo, di controllare questa cosa, di dare una spiegazione scientifica. Ma a me non sembra, poi, io, cioè, sinceramente, non l'ho mai notata, che se rubi il cibo a qualcuno è più buono, boh. I partecipanti hanno mangiato patatine identiche, ma in quattro situazioni diverse. La prima nel proprio piatto, offerte gentilmente, rubate in un clima tranquillo, e l'ultima sottratte ad alto rischio davanti a uno sconosciuto dall'aria severa. Cioè, più il furto era pesante, no? Più il furto ti metteva il brividino, e più a quanto pare il sapore era buono per le persone che hanno partecipato a questo studio, che sono matte, diciamolo, cioè, perché non è, cioè, il brividino, quella roba lì, cos'è? Adesso voglio capire qual è il motivo però di questo studio, qual è il motivo dei dati raccolti da questo studio, perché qualcuno a Mosca ha pensato, con tutti i problemi che ha la Russia, di mettersi lì e controllare se le patatine rubate avessero un sapore migliore di quelle invece offerte gentilmente. Ma perché, insomma?

Ebbene sì, allora in Russia hanno scoperto questa cosa, che se rubi il cibo dal piatto di qualcuno, magari questa persona è anche una un po' severa e incazzosa, il cibo che rubi ti sembrerà più buono dello stesso identico cibo invece tuo, cioè che non hai rubato. Motivo: l'adrenalina del momento e l'eccitazione di compiere un piccolo gesto illegale ingannano i sensi, rendendo l'esperienza gastronomica oggettivamente più soddisfacente. Questo è stato dimostrato da uno studio fatto in Russia, quindi sappiate che se un amico ti ruba del cibo, di solito si rubano le patatine, questo è proprio il classico, la classica cosa che si ruba al ristorante, non lo fa per fame, solo a caccia del brivido che rende il cibo più buono. Io non ci posso credere. Temo anche ad applicare questa cosa alle relazioni, non so cosa potrebbe venire fuori se facessero uno studio anche in quell'ambito lì, ma lasciamolo in sospeso per ora. Dai.

0: attraverso il Music Box, che è uno spazio dedicato a un classico, una canzone che per un motivo o per l'altro è rimasta un po' in testa a tutti e che noi ogni ora alla mezza andiamo a recuperare. Colleghiamoci. Music Box.
1: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Leggenda.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Music Box.
1: Ed era il Music Box di oggi. Se vi è piaciuto, mettete un like. No, non siamo su YouTube. Vabbè, volevo dire in realtà che se volete potete arricchire questa rubrica mandandoci dei suggerimenti al 349-722-5831 con un titolo di un disco che secondo voi ci starebbe molto bene all'interno di questo spazio.

0: La giostra.
1: Are you ready?
0: La giostra.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
4: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
4: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale Scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto di Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Ma sì, ma risentiamo questo pezzo che alla fine è un'eccellenza italiana, Plant Funk 2001, Who Said, disco libero.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote, reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
2: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

0: è stato inaugurato ad Aviano, in provincia di Pordenone, il nuovo centro di riferimento per lo studio, la prevenzione e la cura del mesotelioma pleurico, una delle patologie oncologiche più aggressive legate all'esposizione all'amianto. Il progetto coinvolge l'Università di Ferrara e le realtà sanitarie regionali. Decisivo il contributo di Ammil, che ha sostenuto la nascita del centro e le future prospettive di ricerca e nuovi trial clinici.
1: Ad Aosta sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione in viale Conte Crotti, via Monte Grivola e via Sacco per lavori, dall'8 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Previsti divieti di sosta, senso unico alternato, restringimenti e chiusure pedonali. Il comune segnala che la polizia locale potrà introdurre ulteriori variazioni in caso di necessità. Controlli affidati agli organi di polizia stradale, con sanzioni per le violazioni.
0: Dal 24 al 28 giugno Gressoney Saint Jean ospita la 32esima Gressoney Beer Fest, dedicata alla storica Cuba Kerbier del barone Beck Peccoz. Una maxi botte da 15.000 litri arriva ogni anno dalla Baviera per la festa, che si intreccia con la patronale di San Giovanni Battista e la tradizionale processione in abiti walsi.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a Sanstino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località 7 Sorelle, non lontano da una aviosuperficie.
2: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente lo operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
3: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
2: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
2: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
3: È tutto, ma più tardi.

sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare, sarà leggenda.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: Alex, dove sei?
1: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro. Cidac.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Nel pareggio sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Peppe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere, con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera, e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
1: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
2: La cronaca: dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
1: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
2: È tutto, a più tardi.

0: Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Avanza la collaborazione tra Regione Valle d'Aosta e Fondazione CRT per la creazione del Centro Unificato per la Ricerca Scientifica. Progetto strategico del DEFER 2026-28. Una delegazione regionale ha visitato le officine Grandi Riparazioni Tech di Torino, incontrando Fondazione CRT, Politecnico e realtà innovative come AI4i e l'incubatore I3P. L'obiettivo è rafforzare il sistema valdostano della ricerca, creare reti e sviluppare una nuova legge regionale che dia vita al centro, valorizzando anche le peculiarità montane del territorio.
3: Nel Lazio, i braccialetti antiviolenza in uso negli ospedali hanno permesso di sventare più di 200 aggressioni contro il personale sanitario. Lo segnala UGL Salute, con il segretario Gianluca Giuliano, che chiede di estendere il sistema in tutta Italia, soprattutto nei pronto soccorso e nelle aree più a rischio. Per il sindacato servono anche più personale, vigilanza e videosorveglianza per garantire sicurezza a chi ogni giorno assiste i cittadini.
2: Il presidente nazionale AMMIL, Amedeo Bozzer, denuncia l'ennesima serie di morti sul lavoro registrate tra ieri e oggi. 4 operai deceduti tra Catania, Siracusa, Lucca e Reggio Emilia, tutti schiacciati durante le operazioni di movimentazione. Bozzer chiede indagini rapide e interventi concreti sulla sicurezza, ricordando che le sedi AMMIL sono a disposizione delle famiglie e che lo Stato deve trattare questa emergenza come una priorità reale, non retorica.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Ehi, io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Ehi

0: parti.
1: La parte che i passeggeri non vedono.
0: Ma che spesso determina se il viaggio andrà liscio o se diventerà una storia da raccontare per anni.
1: Di solito con molta rabbia.
0: Oggi molti aeroporti utilizzano l'intelligenza artificiale per gestire milioni di informazioni contemporaneamente.
1: E non parliamo solo di voli.
0: Ma certo che no, parliamo anche di bagagli, traffico aereo, sicurezza, personale, ritardi e flussi di persone.
1: In pratica, una piccola città che non dorme mai.
0: E che ogni giorno deve far funzionare tutto al minuto.
1: Cosa che io non riesco a fare nemmeno con la sveglia.
0: Vabbè, lo sappiamo, dai.
1: Grazie, ma partiamo dalle valigie.
0: Allora, l'argomento che terrorizza ogni viaggiatore.
1: Oggi, molti sistemi intelligenti aiutano a smistare bagagli analizzando percorsi, coincidenze e possibili errori.
0: Ma sì, così la valigia ha meno probabilità di finire a Lisbona mentre tu sei a Berlino.
1: Che sarebbe comunque una vacanza interessante.
0: Beh, per la valigia sicuramente sì.
1: Alcune piattaforme riescono perfino a segnalare anomalie prima che diventino un problema.
0: In pratica si accorgono se qualcosa non torna. Una capacità che vorrei avere io anche quando preparo la valigia.
1: Tipo quando porti 5 caricabatterie e dimentichi i pantaloni.
0: Vabbè, dai, è successo una volta.
1: 2.
0: Vabbè, non ne teniamo il conto.
1: Poi c'è il tema dei ritardi.
0: Nemico naturale di ogni aeroporto.
1: Gli algoritmi analizzano meteo, traffico aereo, disponibilità dei gate e tanti altri fattori,
0: cercando di prevedere dove potrebbero nascere problemi.
1: Così il personale può intervenire prima.
0: Un po' come quando stenti a arrivare un temporale, dai.
1: Solo con molti più dati e molta meno improvvisazione. Un altro aspetto interessante riguarda il traffico degli aerei a terra.
0: Sì, che è molto più complicato di quanto non sembri,
1: Perché decine di velivoli devono muoversi contemporaneamente senza rallentare tutto il sistema.
0: E soprattutto senza trasformare la pista in un parcheggio del sabato pomeriggio.
1: Gli aeroporti più avanzati utilizzano strumenti intelligenti per ottimizzare questi movimenti,
0: riducendo attese, consumi e ritardi.
1: E poi c'è la sicurezza.
0: Ecco, argomento delicato.
1: Le telecamere moderne non si limitano a registrare.
0: Certo che no. Possono aiutare a individuare situazioni insolite o aree troppo congestionate,
1: segnalando agli operatori dove prestare attenzione.
0: Che poi sono sempre le persone alla fine a decidere, no? Lo sappiamo. Lei non

0: Sono le 15 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Vienne è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
3: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
2: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
3: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
3: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

nelle Alpi, quindi per fortuna. Ma da domani arriva l'anticiclone africano. Questi sono gli ultimi aggiornamenti dal meteo. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. Raccontatemi un po' come sta proseguendo questo martedì 16 giugno 2026. Cosa mi raccontate? Dove siete? Magari siete in piscina, oppure siete al mare, oppure siete a passeggiare in montagna. Adesso c'è Alan Farben insieme a Lyra con Fade In.

15 e 11 minuti, martedì 16 giugno 2026. Raccontatemi un po' tutto quello che volete al 349 7225 831, e un piccolo aneddoto, un po' radio verità. Stamattina stavo facendo colazione, ho visto questa bambina con sotto il costume, si intravedeva il costume, era tutta entusiasta perché andava in piscina con il centro estivo, e mi ricordo ai miei tempi, tanto tempo fa, il martedì era proprio il giorno dedicato all'uscita, un'uscita per esempio in piscina, bellissimo, bello. Io stavo facendo colazione, ho detto fortunata te che vai in piscina, io invece a breve dopo questa colazione mi metto a editare e fare i contenuti. Quindi devo dire, c'è stato questo confronto tra generazioni, poi non è cambiato, il martedì sempre il giorno della piscina, anche se pioveva andavamo, me lo ricordo.

0: Balls.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La voce è quella di Jess Glynn con All I Am. 15-18 minuti, questo è il Ritmo Sound di Break On martedì 16 giugno 2026. E a proposito di date, manca sempre meno a Ferragosto, ma dobbiamo un attimo guardare sempre il mese di agosto, fare andare avanti di due giorni alla notte dei desideri, il 10 agosto, e anche al giorno dopo Santa Chiara, ricordiamo, quindi il 12 agosto, perché cosa succederà? Durante il tramonto dovete alzare gli occhi al cielo, poi se vi trovate in Spagna ancora meglio, perché è prevista l'eclissi di sole totale in Spagna, mentre in Italia parziale. In Spagna il sole verrà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia invece, come in altri paesi europei, sarà solo parziale, ma nel frattempo godiamoci questo spettacolo. Quindi se per esempio nelle regioni del nord specialmente ci sarà bom bom, come ci canta Maluma.

fammi respirare. E noi sì, ti facciamo respirare, anche perché stiamo parlando di eclissi solare prevista in Spagna, Islanda, in Groenlandia il prossimo 12 agosto, ma sarà visibile, seppur in maniera parziale, anche in Italia e in altri paesi europei. In particolare sarà più visibile al nord rispetto al centro, al sud. Poco importa, ora carta e penna alla mano, perché vi do alcuni orari a seconda di dove vi troverete il 12 agosto. A Milano l'eclissi parziale inizierà alle 19.27 e raggiungerà il picco alle 20.20 per finire poi alle 20.35. Da Milano direzione Torino inizierà alle 19.28 e finirà alle 20.21. Poi ci spostiamo a sud, ho detto che durerà di meno rispetto al nord, ma comunque sarà visibile. A Roma inizia alle 19.32 e finisce alle 20.11, a Napoli inizia alle 19.33 e finisce alle 25. Come sempre potete notare, dura di meno, però potremo del resto pur sempre osservarla. Quindi iniziamo a fare il

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In

3332258 31, anche perché adesso io vi condivido dei dati stando ad un rapporto che è stato pubblicato al Malaure. Vediamo un po' lo scenario, l'identikit del laureato italiano medio. Partiamo dal fatto che si laureano in Italia più le donne rispetto agli uomini, e poi come sempre c'è questo

0: il territorio. Poi c'è un altro gap, quindi state pronti che parliamo proprio di disuguaglianze per quanto riguarda la scelta dei settori. Le donne prediligono i settori umanistici rispetto a quelli informatici.
1: A dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

si labrano di più rispetto agli uomini. Poi si sa, le donne sono più interessate a lauree linguistiche e psicologiche piuttosto che al settore informatico, ingegneristico, e c'è anche la differenza, arriviamo qui, sulla retribuzione. Anche se presentano gli stessi requisiti, le stesse competenze, c'è sempre questo divario. Gli uomini guadagnano in media 67 euro netti in più al mese. Chi lavora al nord ha il 34,8% di probabilità in più di trovare lavoro di chi lavora al sud. Questo è un po' lo scenario. E poi circa il 34,7% che si laurea ha un genitore laureato, e arriviamo al 46,3% per quanto

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
1: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
2: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
1: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
1: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
2: Era l'ultima notizia, a più tardi.

la verità. Bisogna ascoltarla davanti al mare, davanti alle onde, davanti alla spiaggia, e il panorama deve essere estivo, mentre Michael Bublé dobbiamo ascoltare nel periodo natalizio. Ci sono alcuni cantanti che escono in alcuni periodi e poi vanno in letà.

349-7225-831. Questo invece è il numero da contattare in questo preciso momento. Perché adesso c'è l'Azza con Male da vendere. Qui vendiamo soltanto

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59€ e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59€.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

21 minuti, adesso sì, sogniamo e andiamo un po' indietro nel tempo, perché ripercorriamo un po' la storia della discografia di Shakira, ma in particolare del suo rapporto viscerale che nutre nei confronti dei mondiali. Partiamo molto lontano, io avevo appena 7 anni e lei nel lontano 2006 condivideva il palco con Wyclef Jean per il brano Ips Do Lai. Sicuramente ve lo ricordate, la vostra mente vi ha riportato proprio a quel momento lì.

E dobbiamo unirci anche noi cantando la la la la la la la la la la la la la la la la. Siamo tornati indietro al 2014, lei e Shakira qui a Bricon, stiamo parlando del suo amore nei confronti dei mondiali, nei confronti

detto la la la. Ma pensate che questo brano nasconde un segreto, infatti lo ha svelato in un'intervista. In quell'anno lei dice: ero incinta di Sasha, del mio piccolo, e tutti i miei fan mi hanno visto esibirsi e hanno detto Shakira è incinta, lo hanno proprio gridato, ed io ero incinta di circa un mese, avevo circa 2 mesi al massimo, ma mi conoscono così bene. Certo, poi in questi casi c'è anche la adrenalina, c'è l'emozione di dirlo al resto del mondo, quindi devo dire che non ne sbaglia una Shakira. E poi giungiamo al 2026, colonna sonora dei mondiali con Zai Zai.

0: 2018. Detto tra noi, non esistono più i tormentoni di una volta e speriamo che sia un bel tormentone anche il nostro Music Box. Lo attendiamo.
1: Music Box. Alex, dove sei?
2: In falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
3: CIDAC. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

c'è questo battito di mani finale che ci piace. Snoop Dogg insieme a Wiz Khalifa con Young, Wild and Free. E quando siamo in vacanza, sì, ci sentiamo giovani, spensierati, selvaggi. Purtroppo però non ci sentiamo free, non ci sentiamo liberi, perché siamo condizionati, secondo voi, da quale aggeggio? Dal nostro smartphone, come riporta questa ricerca. 9 italiani su 10 connessi anche in ferie scrollano non soltanto per vedere magari quale costume va di moda, scrollano, sì, va bene anche le foto dei VIP, più che altro vanno nel reparto email, sì, lo chiamiamo così, il reparto di comunicazioni professionali, quelli che arrivano dall'alto, quelli che arrivano dai direttori, quelli che arrivano dai vari capi. Quindi anche se sono sotto il sole, guardano lo smartphone. Voi siete tra questi 9 italiani su 10? Fatevi sentire al 349-7225-831. E poi, perché lo fate? Ora ci sono Rehab, Michael Patrick,

musicale Rebellion e ribellatevi. Ma perché guardate le varie comunicazioni professionali? Anche perché poi stavo leggendo, passano pochi secondi, pochi minuti per riattivare quei meccanismi cognitivi legati alla produttività e alle responsabilità professionali. Quindi c'è il rischio poi di cadere in quella trappola. Certo, ho aperto queste mail che poi magari rimanda a quel link rimanda magari ad un seminario digitale, poi quel seminario digitale devo passare in agenda perché devo fissare quel tipo di appuntamento mi porta poi a chiamare il collega, capito? Si instaura quel meccanismo che poi alla fine le vacanze vi dicono ciao ciao, voi continuate a lavorare e poi quando tornate in ufficio siete le classiche persone che si lamentano, io ho fatto soltanto una settimana, due settimane di vacanze, che volete di più? Sono già stressato dai ritmi della città. Ecco, funziona così, però poi ragionate, pensateci, lasciate lo smartphone in camera, guardatelo ogni tanto e godetevi la libertà, come ci canta adesso Jovanotti, viva la libertà, ci riporta indietro al 2017. Meditate.

0: nazionali, sapete, possono attendere, poi sono sempre lì sui banchi del vostro ufficio, quindi, perché poi si crea quel filo rosso tra comunicazione e voi, quindi aspettate.
1: Dimmi perché

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Un pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre quattro partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con quattro attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco, al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis ora: non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wildcard assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro due o tre giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Cvanlisca, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in due set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio a tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 alla Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.

C'è Jones Years and Years con Play, e quindi giochiamo, sì, anche perché parliamo di curiosità legata alla Coppa del Mondo. Del resto il mondo del web continua a regalarci dei momenti divertenti, anche se l'Italia manca, mi spiace. Partiamo nel lontano 1950, pensate che la sfida tra Brasile e Uruguay stabilì il primato imbattibile di spettatori per una partita dei mondiali, ben 185.000 presenti ufficiali, anche se molte testate affermano che sugli spalti c'erano circa 2.000 persone. Subito ha immaginato la visione dei tifosi norvegesi andare avanti e indietro con le mani al suono di tamburo, quello sì, nel lontano 1950.

sembra di aver segnato in una finale e di aver vinto la Coppa del Mondo. Aveva appena 17 anni quando incantò il pianeta nel 1958. Andiamo avanti con la linea del tempo. Nel 1966, a pochi mesi dall'inizio del torneo in Inghilterra, la Coppa venne rubata. A ritrovarla avvolta in un giornale sotto un cespuglio di Londra fu un cane, che poi alla fine questo cane divenne una vera e propria celebrità mondiale. Aveva un nome, si chiamava Pickles. Si chiude così la seconda ora di Break On. Ora c'è Kygo.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
2: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
3: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
2: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.

La voce è quella di Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, terza ora di Break On, 17:09, martedì 16 giugno 2026. Direi che possiamo proseguire con la rubrica poi delle curiosità legate alla Coppa del Mondo. Direi di sì, perché sul finire della seconda ora ci eravamo lasciati, anzi ci eravamo soffermati al 1900.

349 7225 831. Come sempre spazio ai vostri messaggi, magari se conoscete delle curiosità insolite e bizzarre legate ai mondiali le potete condividere al seguente numero. Radio Vita Network è l'applicazione che dovete scaricare in questo momento, vi regala delle forti gioie, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra musica preferita in base alle vostre esigenze, in base al vostro mood, 4 radio in un'unica applicazione. Chiocciola Top Italia Radio, al link

Dove Cameron ha ragione, too much, sono successe tantissime cose davvero insolite durante le edizioni dei mondiali di calcio. Rimanete lì, adesso c'è

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Giornalisti 17-20 minuti, continuiamo a scoprire delle curiosità legate alla Coppa del Mondo. Pensate, ritorniamo un attimo indietro, dal 1966 ritorniamo all'edizione del 1950, l'India decise di ritirarsi dalla competizione. Il motivo? La FIFA non permise ai suoi calciatori di scendere in campo scalzi, come erano abituati a giocare nelle competizioni locali. È successo anche questo. Poi abbiamo il tabù dei gol per Cristiano Ronaldo. Nonostante sia uno dei marcatori più brillanti della storia del calcio, Cristiano Ronaldo detiene un dato statistico sorprendente: non è mai riuscito a segnare un singolo gol in una partita ad eliminazione diretta ai mondiali. Oggi sì, lo diciamo. Diciamo, sfatiamo dei miti, non è riuscito. Vabbè, del resto succede, sarà un po' quell'ansia da prestazione, ma come c'è di tutto.

sentite subito un falò e una chitarra con Calvin Harris, Smooth the Pain Away, anche un pallone ci sta in questo scenario. E dopo aver parlato di sconfitte, in particolare di Cristiano Ronaldo, adesso parliamo di successi. 13 gol

8 più reti in una singola edizione dei mondiali, con ben 13 gol nel solo torneo del 1958. Complimenti. Parliamo sempre di gol, però velocissimo, da parte non di Fontaine ma da parte di Akansu Zucur. Sono bastati appena 11 secondi dal fischio d'inizio, quindi pronti via si parte, per siglare il gol più veloce nella storia della competizione, durante la finale per il terzo posto del 2002 tra Turchia e Corea del Sud. Non male questi due calciatori, direi.

paradosso di Ungheria e Spagna. Nel 1954 l'Ungheria stabilì il record di 27 gol in unica edizione pur senza riuscire a vincere il titolo. Al contrario troviamo la Spagna. Nel 2010 ha sollevato la coppa segnando appena 8 gol.

0: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC! CIDAC! CIDAC!
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

e alle varie edizioni dei mondiali, torniamo ai giorni nostri, sempre in tema mondiali, perché ieri abbiamo parlato della coreografia, scenografia bellissima regalata dai tifosi norvegesi. Adesso parliamo dei giapponesi. Sapete, i giapponesi sono le persone più educate del mondo, l'educazione civica è fondamentale per loro, e infatti l'abbiamo vista anche sugli spalti. Anzi, vi lascio un po' sulle spine, nel frattempo fate una ricerca, magari scrivete cultura giapponese oppure tifosi giapponesi e capite quello che è successo. Più che altro non dovete capire, dovete vedere.

differenza, protagonisti, i tifosi nipponici, a differenza degli amici norvegesi, amici nemici, chiamiamoli un po' così, perché come sempre ci deve essere il fair play, non hanno coreografato nulla, ma hanno fatto più che altro, hanno insegnato agli altri, alle altre nazioni, come ci si comporta quando si ha contatto con gli altri. E in Texas, dopo il pareggio 2-2 tra Olanda e Giappone, i tifosi giapponesi si sono fermati sugli spalti per raccogliere i rifiuti e sistemare l'area occupata durante la partita. Quante cose bisognerebbe imparare da questo popolo così gentile ed educato.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Aosta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

e l'aereo ritarda, i passeggeri saranno risarciti. Scatta il diritto finalmente al risarcimento per i passeggeri fino a 600 euro se c'è un ritardo di 3 ore. E non è tutto, perché durante l'attesa, pensate, i passeggeri avranno diritto anche a snack e bevande. Mi sembra giusto. E se i ritardi arrivano al giorno dopo, nel risarcimento viene compreso anche un hotel dove passare la notte. Ci voleva poi così tanto? Siamo nel 2026, viviamo ormai a contatto con la tecnologia. Finalmente ci sono un po' delle riforme che ci facilitano il

super puntuali dalle 15 alle 18. Stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio. Bye bye, a domani.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
2: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
1: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7. Di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
1: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: This is Max Porcelli and you're listening to Twist and

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, sono Manuel Giancale, buon martedì 16 di giugno. Tra poco il genio che non ha approfittato di un errore da parte della banca, o almeno ancora si deve capire, però di certo lui non ne ha approfittato. Avremo modo di poter capire come riuscire a parlare con tutti, ma per davvero con tutti. E subito invece un luogo dove l'ombra può essere soltanto per gli adulti, molto adulti, e i più piccolini. Per gente che ha un'età media, che so, 40 anni, 30 anni, 50 anni, niente ombra per loro. E quindi l'estate sarà davvero rovente. Tra poco scopriremo che cosa succederà quest'estate.
1: One hour.
2: One

0: Lo so che è martedì, ma magari qualcuno ha voglia di andare in vacanza già subito, adesso, in questo preciso istante. Andiamo in Sardegna? Che ne dite? Però, fortunati quelli che hanno meno di 10 anni oppure più di 65. Perché tra i mille divieti in tutto il mondo, sulle spiagge, eccetera, in Sardegna c'è un punto, Punta Molentis, che ha una nuova regola. È iniziata proprio da questo giugno e andrà avanti fino a ottobre, fino al 31 di ottobre. Praticamente questa ordinanza che divieta di installare ombrelloni, gazebo, tende, insomma sistemi di ombreggio per tutti coloro che non hanno figli o che non hanno più di 65 anni di età. Per intenderci, per farla breve, chi ha 65 anni di età può portarsi l'ombrellone a Punta Molentis, oppure chi ha un figlio o una figlia di al di sotto di 10 anni può portarsi appunto questo ombrellone e avere l'ombra. Gli altri, tutti gli altri, nessun riparo dal sole. E quindi è un po' nata, non dico una polemica, però sui social ovviamente queste notizie fanno molto discutere, no? E fanno molto fare anche battute. Cosa facciamo noi? Ci bruciamo tutti quanti? Crema solare a go go. Tra l'altro questa settimana dobbiamo parlare pure della crema solare qui a One Hour. Vabbè, ne parleremo. Comunque, a quanto pare in Sardegna, a Punta Molentis, o hai un figlio di 10 anni, al di sotto di 10 anni, o un figlio o una figlia, oppure se hai al di sopra dei 65 anni, bene, puoi portare l'ombrellone. Se no, niente ombra per te.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Dove sei?
4: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno a occhi aperti qualcosa di fresco.
3: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
5: Cidac, Cidac.

Continua il nostro martedì e tra poco scopriremo che cosa è successo al nostro genio che non ne ha approfittato. Più che genio, forse dobbiamo dire, non so, brava persona, perché secondo me noi ne avremmo davvero approfittato. Tra qualche istante scopriremo che cosa è successo alla sua banca. 3, 2, 1 1 hour.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Proseguono le ricerche di Roberto Ravelli, scomparso da Robecco sul Naviglio, 47 anni originario di Aosta. L'uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Ford Fiesta del 2007 targata di K769AD senza lasciare indicazioni alla famiglia. Ravelli era conosciuto anche in valle dove ha vissuto e lavorato per anni. Le forze dell'ordine stanno coordinando le operazioni e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il 112. Le ricerche continuano senza sosta.
3: È stato inaugurato ad Aviano, in provincia di Pordenone, il nuovo centro di riferimento per lo studio, la prevenzione e la cura del mesotelioma pleurico, una delle patologie oncologiche più aggressive legate all'esposizione all'amianto. Il progetto coinvolge l'Università di Ferrara e le realtà sanitarie regionali. Decisivo il contributo di Ammil, che ha sostenuto la nascita del centro e le future prospettive di ricerca e nuovi trial clinici.
4: Ad Aosta sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione in viale Conte Crotti, via Monte Grivola e via Sacco per lavori, dall'8 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Previsti divieti di sosta, senso unico alternato, restringimenti e chiusure pedonali. Il comune segnala che la polizia locale potrà introdurre ulteriori variazioni in caso di necessità. Controlli affidati agli organi di polizia stradale, con sanzioni per le violazioni.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: nostro genio di oggi ci fa andare in Turchia. Andiamo infatti a trovare l'uomo che per un paio di minuti è diventato uno degli uomini più ricchi di tutto il pianeta, dei 120 uomini più ricchi di tutto il pianeta, perché a quanto pare sul suo conto in banca è arrivato un bonifico. Non so che lavoro abbia fatto, cioè nel senso, sappiamo che quando lavoriamo poi riceviamo per esempio il bonifico appunto sul nostro conto per lo stipendio, e non so quale sia il lavoro che abbia fatto, perché effettivamente 20 miliardi di euro sul tuo conto è una cosa un po' strana. Tant'è che le forze dell'ordine subito sono andate a indagare, vedere eccetera, conti bloccati, perché questo bonifico da 20 miliardi diciamo era un po' sospetto, ecco. E lui, mentre stava facendo la spesa, si è ritrovato questo bonifico da 20 miliardi di euro sul conto, e non penso che abbia fatto un lavoro da 20 miliardi di euro. Penso invece che sia stato più un problema tecnico, un qualche, non so, bonifico sbagliato. Che poi la mia domanda non è tanto quella del bonifico sbagliato, ma che se qualcuno ha fatto un bonifico da 20 miliardi di euro, vuol dire che ce li ha tutti quei soldi, capisci? Cioè, anzi, ne ha anche di più, e che la banca non gliene frega niente di fare un bonifico. Proviamo a fare noi un bonifico da 20 miliardi di euro a qualcuno. Ma a parte che non ci sono, però pure la banca si insospettisce un attimo.
1: One hour.
2: One hour.

0: Abbiamo trovato lo strumento perfetto per andare in giro per il mondo quest'estate 2026. Riusciremo a parlare praticamente tutte le lingue o comunque in ogni caso in qualche modo ci capirebbero. Tra poco parleremo di tecnologia qui a One Hour.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.

0: Finalmente arriva qualcuno in aiuto, e parlo della tecnologia per tutti noi che sì, vogliamo andare in giro per il mondo per poter parlare con mille persone, scoprire nuovi posti, eccetera, però il problema è proprio parlare, cioè non parliamo la lingua locale, magari non parliamo neanche benissimo l'inglese, insomma ci arrabattiamo un po', e meno male che arriva Gemini 3.5 Live Translate, cioè in pratica un traduttore vocale in tempo reale. In pratica noi parliamo e lui riesce a tradurre simultaneamente tutto quello che diciamo nella lingua che scegliamo, e ci sono oltre 70 lingue. Il parlato, in teoria una volta, ecco, si usava il traduttore, ma c'era una sorta di latenza, no? Di tempo, per potergli permettere appunto di capire il nostro, tradurre e riprodurre nella lingua locale. Qui invece il parlato è proprio in modo continuo, non si aspetta più quella, non c'è più quell'attesa di traduzione, insomma è tutta una roba simultanea, come avere effettivamente un amico o un'amica che ci traduce in quel momento, in quel preciso istante, tutto quello che si sta dicendo. Insomma, un nuovo modo per poter andare finalmente in giro per il mondo, essere sicuri di mangiare qualcosa che ci piace per davvero. Il Gemini, o Gemini, detta come vogliamo, 3.5 Live Translate, questa nuova funzione, questo nuovo traduttore vocale in tempo reale.
1: 3, 2, 2, 1, 1.

0: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, abbiamo parlato anche di un modo per poter parlare praticamente con tutti in almeno 70 lingue diverse. C'è infatti Gemini, che è stato presentato qualche giorno fa da Google, il Gemini 3.5 Live Translate, insomma il traduttore vocale in tempo reale, come avere una persona che traduce tutto quello che diciamo proprio in tempo reale, non si aspetta più, non c'è più quell'attesa della traduzione. Insomma, la tecnologia fa veramente dei passi in avanti, perché questa estate 2026 abbiamo bisogno di andare in giro e di parlare, finalmente di ordinare qualcosa di corretto al ristorante, che poi ci arriva qualche piatto strano e non lo mangiamo. Ci ritroviamo domani con One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati con me, ciao. 3, 2, 1.
1: One Hour. Sono le 19 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
4: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo fermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
3: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
4: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
4: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio, Egitto e l'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa, quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.

Sarei speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7, intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran, che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera, lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda, sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del Tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sar, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6 Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso, su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. 5 gli arresti, almeno in 3 sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Rafael Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualche

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Poggio i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

0: È l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ketchup.
1: Ketchup.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.